0: Adesso non è lindo, è residenziale, te la so potere.
1: Pum! Otro exitazo que aterriza en tus oídos. FM Hit 106.9, la radio que manda Arangol.